Osso attese vese, tanzo ti amo, e lascia quel che scirò tutto poco. Ciò paro sei ciuculo, ma ciuculo scizzaia, troppi unide e tisli tempo io vado. E mi esce chi te

Voglio tua stare dove te lascia. Tempo mi ero, ciò c'è nel mondo, e tu pensi che vas ti mancia. Tutto sotto il mondo, più che ti verles, voglio tua